Ennavdero sotti vali zance da purtu popovarun. Ennavdero sotti vali zance da purtu popovarun. Laxa lavrina tutus tu somus puta Christa pucuva.